se qualche volta non mi ritiravo. O cuore si spezzava dietro a te, e io che vedevo e che me ne adunavo, faceva sempre finta

malato, stai malato assai. E chi sto figlio tutto infamità, che in vita soio non ha pregato mai. Mo chiagna e prega, vada a sanare. E oggi stesso